0: corro in braccio a tua mamma. Non facciamo piacerini, dilla tutta la verità. Che mamma te può capire. E passa e spassa sotto a sto parcone, ma così guaglione. Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che te mi sancava, va giù tuo pallone. Che vanno risti in lacrime, ma
1: Lisa.
0: Non va a ridere. In braccia a tua mamma,
2: Sonia.
0: Non facciamo piccolini, dilla tutta la verità, che mamma da può capire.
2: Nichts erkennen. Wo ist denn meine Brille?
1: Warte mal, ich lese dir vor. Also, wir könnten nehmen einen Brunello di Montalcino, aber das ist nicht so gut. Dann einen Madonna del Piano Riserva, 95. Nicht schlecht.
2: Ich nehme Tee.
3: Oh.
2: Für dich?
3: Das ist aber lieb, danke.
2: Costano, das habe ich doch gestern schon gekonnt. Quanto costano quei guanti?
4: Quanto costano quei guanti?
2: Quanto costano quei guanti? Ah, scusi, signora. Sì. Dove è Via Lupi?
5: Signora, dove vuole andare?
6: Via Sinistra?
5: Via Lupi?
6: Poi,
5: no,
6: indirizzo.
5: È di là qui su.
6: Ma cosa?
5: Ma venga via, scusi. Dove la sta mandando?
6: No,
5: lei poi questa
6: lì.
5: Signora poi anche fuori
6: no,
5: di mezzo.
6: È qua.
5: No, è qui sulla
6: tutto
5: prima, sulla destra.
6: E poi, ma come
5: abbia pazienza.
6: No.
5: Ma lei, scusi, è di Firenze. No, no.
7: E allora? Via Celeste. Elisa,
8: un po' conosciuto.
7: A Burgo, io a dove?
6: Sì, sono. La Maria si sposa. La Maria si sposa.
7: Quella, ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
6: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
9: Das hier könnten Spuren einer Verteidigungslinie sein.
3: Ja, wirklich. Vielleicht finden wir die gleichen Spuren auf der anderen Seite.
9: Wirklich? Kommst du mal, ich brauche deinen Rat. Wir haben einen Termin bei der Deutschen Forschungsgesellschaft.
3: Oh, aber das müssen wir gut vorbereiten.
1: Elisa!
2: Ach, Carlo, es hat keinen Sinn.

0: Questa è la pompa.
1: Oh, no? Grazie.
0: Prego, muss noch funktionieren. Cuscini, piumone, lenzuola, avete tutto? Habt ihr alles?
2: Sì.
0: Alles gut?
2: Danke.
0: Allora buonanotte.
2: Buonanotte.
3: Buonanotte.

0: sono voi. E grazie. Sì.
1: Ma che bello. Va bene, siamo amiche, facciamo pace, va bene?